pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale. Pausa, pausa, dale.